0: kora mukuzi ni tumbe kansila.
1: Nelne Uganda.
0: Tumini duta neno gidwa diye teno.
1: Nelne Uganda.
0: Longe pensi loso di konye lukie.
1: Nelne Uganda.
0: Tuyuzi duta neno gidwa diye teno.
1: Nelne Uganda.
0: Tego pensi loso di konye yuzi.
1: Nelne Uganda.
0: Yuzi duta neno gidwa diye teno.
1: Nelne Uganda.
0: Tego pensi loso di konye yuzi.

ziwa ya mbebi katika kana jano ada paruga era ayekumbuka kalamu lando nyake matano yo shani na mama pesa duto mangazo biga jeni koto kawuna njise kiko kikoche nani ronka matukoko kendo unatitango atuto adam kachama kando nere atuto adam kani kuta kono yevo ya mimi